0: najljubši hiti 80-ih.
1: Lep pozdrav in lep popoldan, družba. Igor Kukovec z vami na Radio 81. Gypsy Kings, zdaj le mečkano latino ritmov Volare nel blu dipinto di blu. Penso con sueño para sí.